Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi e come sempre sfogliamo insieme il calendario delle giornate mondiali e oggi 3 giugno iniziamo a pedalare perché festeggiamo la giornata della bicicletta. È stata istituita dall'ONU per promuovere una mobilità ecologica e sensibilizzare sui benefici di questo mezzo economico e salutare. Serve a ricordarci il suo impatto positivo su ambiente, società e benessere psicofisico e pensate, la bicicletta è stata un potente simbolo di emancipazione femminile perché ha offerto alle donne per la prima volta nella storia la possibilità di muoversi in totale autonomia e senza la necessità di un accompagnatore.
1: Ma dove vai, belletta in bicicletta, così di fretta pedalando con orologio, le gambe snelle, dormite belle, m'hanno già messo la passione dentro al cuore.

0: Neffa, la mia signorina su Penny FM, andiamo al banco frutta e verdura.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Adesso vi parlo dei benefici delle patate in primavera, perché aiutano a reidratare l'organismo, favoriscono il senso di sazietà senza appesantire e supportano il metabolismo nel cambio di stagione. Per tutti questi motivi adesso le patate da forno del nostro marchio Naturae vengono solo 1,29 euro. Oltre a questo portiamo in tavola anche dell'insalata, o meglio della valeriana, nome che deriva dal latino medievale, significa essere in salute, avere forza, stare bene. Questo nome le fu attribuito per via delle sue rinomate proprietà benefiche e curative, sfruttate fin dall'antichità per trattare anche insonnia e anche stati d'ansia. Adesso la valeriana, sempre del nostro marchio Naturae, viene solo 99 centesimi.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Mario Lavezzi innamorato su Penny FM, parliamo dello speciale Salva Spesa.
1: Salva Spesa di Penny.
0: Una delle sensazioni più belle della vita è andare a dormire fra le lenzuola pulite e profumate, perché le lenzuola però che ci avvolgano in maniera molto dolce, allora dobbiamo aggiungere anche l'ammorbidente, utile per togliere quel velo di durezza che percepiamo sulle lenzuola appena lavate. Scegliamo l'ammorbidente Mon Amour. Il brand è nato come un prodotto di cuore, concepito per trasformare il bucato in una coccola profumata e avvolgente che ricorda un sentimento d'amore per i propri capi. Lo trovate nello speciale Salva Spesa, ammorbidente Mon Amour, 72 lavaggi a soli 2,99 euro.

0: Parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Tra i prodotti salva spesa troviamo la pasta integrale che, grazie al chicco intero non raffinato, offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso, che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la nostra pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano. È ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante, che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: scatta l'ora dei Penny Days.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per parlare dei Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Oggi spetta ai salumi, allora sentiamo quanto vi piacciono.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, gli affettati mi piacciono quasi tutti, li mangio spesso. Perché oltre alla pasta, diciamo che è la cosa primaria che mi piace, è una cosa leggera e comunque riesco a mangiare un po' sempre, diciamo, sia la sera che a pranzo.
4: Sì, mi piacciono, purtroppo mi piacciono tutti.
5: Sì, perché sono saporiti e d'estate sono molto freschi.
6: Sì, gli affettati sì, tanto. E perché sono veloci, rapidi da mangiare quando magari non ti va di cucinare, c'è sempre la vaschettina di affettato che ti salva.
1: E allora i Penny Days fanno per voi solo per oggi, mercoledì 3 giugno, se acquisterete almeno 10 euro di salumi confezionati da Banco Servito, riceverete uno sconto di 3 euro immediato sulla spesa.
0: Penny Days, solo con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e prepariamo una caprese col pomodoro Piccadilly. Pensate, si chiama così in omaggio alla celebre via Piccadilly a Londra. Il nome fu scelto da alcune aziende agricole per esportare e commercializzare questa varietà all'estero, associando la sua forma elegante, allungata e uniforme a un nome iconico, moderno e dal respiro internazionale. Adesso il pomodoro Piccadilly a marchio Naturae viene solo 1,49 euro. Finiamo il nostro pranzo con una fetta di melone gialletto, perfetto in primavera perché fornisce energia immediata contro la stanchezza, ma è anche utile per il benessere della pelle. L'apporto di vitamina A e beta carotene infatti prepara la cute all'esposizione solare. Adesso il melone gialletto da Penny viene solo 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi in questo mercoledì 3 giugno. Oggi pedaliamo verso il benessere perché celebriamo la giornata mondiale della bicicletta. Pedaliamo anche verso la convenienza grazie ai Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa. Oltre a questo, per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione per beni alimentari destinati al consumo. Si riparte con la musica, arrivano i Gold di Penny FM, Mike and the Mechanics, Silent Running.
1: I Gold di Penny FM.

0: 5 minuti dopo le 9, ancora buoni acquisti da Marta Amato, parliamo dello speciale salva spesa.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E per le nostre serate in compagnia degli amici, quando grigliamo scegliamo birra Corona Extra. È ottima con carni marinate, ali di pollo piccanti o piatti in stile Tex-Mex. La confezione da 6 pezzi viene solo 5,99 euro. Per chi invece preferisce qualcosa di analcolico, ecco Bel Tè al limone. Si sposa perfettamente con dolci da forno come torte alle carote o muffin, anche pasticcini alla crema oppure biscotti al burro e piatti ricchi di formaggio salumi per bilanciare la sapidità. Bel Tè al limone viene solo 65 centesimi.
1: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Tutto lo sport su Penny FM.
1: Parliamo di calcio perché stasera l'Italia si appresta a scendere in campo contro il Lussemburgo per un amichevole. Il terzino palestra però non potrà scendere in campo per un piccolo problema muscolare. Sentiamo però le sue parole in conferenza stampa, dove Penny FM è accreditata sullo spirito di gruppo che c'è all'interno della nazionale.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Io mi ricordo ancora le facce che avevamo ognuno di noi finita la partita, che erano distrutte, ma adesso bisogna ripartire, perché è quello che deve fare l'Italia, perché è una delle nazionali più forti e con più storia in tutto il mondo, quindi è quello che faremo sicuramente. Siamo un grandissimo gruppo anche qua, abbiamo tutti voglia di far bene, cerchiamo sempre di star tra di noi a parlare, comunque anche quello secondo me può fare la differenza, quindi oltre che andare forte in campo noi stiamo benissimo anche fuori.
1: La partita con il Lussemburgo è solo un amichevole e seguirà anche il 7 giugno un'altra amichevole con la Grecia. Il senso però di queste amichevoli sta nel fatto che con l'assenza dell'Italia ai mondiali le amichevoli serviranno anche per incrementare il punteggio nel ranking utile durante i sorteggi dei gironi per europei e mondiali. Calcio d'inizio stasera alle 20:45.
0: Tutto lo sport su Penny FM.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Andiamo al banco frutta e verdura e parliamo dei benefici delle patate, che sono pensate alleate dell'umore. Contengono triptofano e vitamine del gruppo B che aiutano a combattere la stanchezza primaverile. Perfette in questo momento, quindi. Adesso le patate del nostro marchio Natura E vengono solo 1,29 euro. Accompagniamo sempre ogni pasto ad una porzione di insalata, o meglio di valeriana in questo caso, una pianta nota per le sue proprietà sedative e rilassanti sul sistema nervoso. I suoi benefici principali includono la capacità di ridurre il tempo di addormentamento, migliorare la qualità del sonno e attenuare anche gli stati d'ansia. Perfette quindi da mettere nel carrello proprio adesso. La valeriana Natura E viene solo 99 centesimi.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Marta Amato con voi in questo mercoledì 3 giugno. È il momento di partire alla volta di Terracina. Venite con me.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare. Di Marta Amato.
0: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
1: Il nostro weekend.
0: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
1: Cosa vedere?
0: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo a.C. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano che originariamente accoglieva 4.000 persone.
1: Cosa mettere in valigia?
0: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
0: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
1: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Fra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale. Il suo vantaggio è di garantire energia costante e benefici per la salute del cuore. La pasta integrale, la Molisana, adesso viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la nostra pasta con la passata di pomodoro pomì. È ricca di licopene, antiossidante che ci mantiene giovani e in salute, soprattutto con la cottura. La passata di pomodoro pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Rieccoci insieme in diretta su Penny FM, Marta Amato con voi per darvi il buongiorno. E a proposito di buongiorno, svegliamoci col profumo di una crostata al limone. Sentite come la prepara Benedetta Rossi, ha svelato al caporedattore di Penny FM, Giovanni Martinez, i suoi segreti in cucina.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Guarda, ancora una curiosità, ho visto che hai usato anche i limoni Natura E, come li usi sopra questa crostata?
4: Con la scorza di limone grattugiata gli dà quel profumo fresco, insomma, che ne metto sempre un po' di scorza io, di limone.
3: Quindi un piccolo segreto di Benedetta Rossi.
4: Sì.
1: Facciamolo anche noi allora per iniziare ogni mattina col piede giusto e darci il buongiorno con tanta dolcezza. Facciamolo soprattutto però con i limoni Natura E, che portano in tavola prodotto 100% italiano, frutto di agricoltura integrata che tutela l'ambiente e anche la biodiversità.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Per una pausa pranzo salutare prepariamo il pomodoro piccadilli con della mozzarella di bufala e finiamo con un giro d'olio. Il pomodoro piccadilli è perfetto perché idrata la pelle, combatte l'affaticamento da cambio stagione e protegge anche il cuore. Adesso viene solo 1,49 euro. Finiamo la nostra pausa pranzo con una fetta di melone gialletto che depura l'intestino, favorendo l'eliminazione delle tossine accumulate durante l'inverno. Adesso da Penny il melone gialletto viene solo 1,79 euro.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: To an automatic voice message system. Is not available.

Rieccoci insieme in diretta su Penny FM. Dopo Selena Gomez siamo arrivati su queste note alla fine del programma di oggi. Io vi ricordo però che da Penny vi aspettano i Penny Days, giorni di sconti dedicati a determinate categorie di prodotti. Solo per oggi, acquistando almeno 10 euro di salumi, riceverete uno sconto di 3 euro sulla spesa. Oltre a questo, in tutti i punti vendita Penny potrete usare i buoni pasto elettronici presso le casse abilitate. È possibile utilizzare fino a 8 buoni pasto per singola transazione per beni alimentari destinati al consumo. Grazie per essere stati in mia compagnia. Buona giornata da Marta Amato. Ciao!

0: Belli insieme, Mix. Belli insieme, Mix. I consigli dei nostri speaker. La frutta e verdura di Penny.
1: Come pasto completo a base di verdure prepariamo una bella insalata mista ricca con aggiunta di frutta a guscio come noci, pistacchi o pinoli. Le noci, ad esempio, ci danno la parte proteica e i grassi salutari. Le verdure, come le carote, i rapanelli e la lattuga, ci regalano vitamine e sali minerali. Vediamo le proprietà della lattuga, che è molto usata anche quotidianamente. Pensate che apporta appena 20 calorie per 100 grammi, quindi è leggerissima. Il suo lattice bianco ha proprietà sedative e calmanti ed è quindi molto adatta alle persone agitate e ai bambini irrequieti. Mangiare la verdura alla sera è utile a tutti per conciliare il sonno. Fa molto bene al fegato e ai reni. Nel reparto ortofrutta troviamo le buste con mix di diversi tipi di insalata del marchio Natura E, prodotti che provengono da agricoltura integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche e sono prodotti al 100% di origine italiana.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salva spesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si è accesa quella luce.

Penny FM. Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 4530 423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina, questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanak. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: marchi propri di Penny.
1: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo al centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto è una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui è un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori, che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa, del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

deepest secret.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Penny.
1: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Penny. Fare la spesa e sentirsi bene.
1: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Penny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
0: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny, tutta salute.
1: È consigliato inserire la frutta esotica nella dieta per arricchire l'apporto nutrizionale, con varietà come il mango che fornisce una parte significativa del fabbisogno quotidiano di vitamina A e vitamina C. E allora sentiamo come accompagnate il mango, intervistato per voi Roberto, un cliente da Siracusa.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
1: Ma che ricetta fantasiosa e alternativa! Da Penny, il nostro reparto frutta e verdura è un paradiso esotico, perché adesso vi aspetta il mango.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

sono di poche parole quando si tratta di te. Ma stare fermo qua a guardarti, si è bruciato il caffè. Che te ne frega se piove, ti puoi fermare.

0: Bravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: La frutta e verdura di Penny.
2: Uno dei miei momenti preferiti quando si passa dal reparto ortofrutta. Adesso frutta secca, andiamo con le mandorle. Mandorle, buona fonte di magnesio, un minerale importante per la salute delle ossa, ma che contribuisce anche a mantenere in salute il nostro sistema nervoso, ci aiuta a ridurre i livelli di stress. Quindi se è una giornata un po' no, e che può anche capitare, allora mangiamoci una bella manciata di mandorle in questo caso e tutto passerà. Reparto ortofrutta, le mandorle le trovate da Penny.
1: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: E verdura di Penny, tutta salute.
1: Nel reparto frutta e verdura di Penny potete trovare anche le pesche nettarine, un insostituibile alleato per la salute. La presenza di vitamine C e D ci aiutano ad esempio a proteggere la pelle contrastando l'invecchiamento. Ci ha descritto queste pesche Gabriele Gobbi, amministratore delegato dell'omonima ditta che fornisce le pesche a Penny.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Le nettarine, dette anche pesche noce, hanno la pelle liscia, senza peluria, glabra. La polpa è soda, croccante e profumata. Il nocciolo può essere libero o meno, a seconda appunto della varietà. E può essere anch'essa di polpa gialla o polpa bianca, a propria seconda della varietà.
1: Le pesche nettarine, grazie alla loro polpa soda e soffice, sono perfette anche per realizzare dei dolci estivi, come marmellate o crostate. Provatele marinate, ad esempio, con crema alle mandorle.
0: La frutta e verdura di Penny.
4: Volevo essere un duro che non gli importa del futuro, un robot, un lottatore di sumo, uno spaccino in fuga da un...

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
1: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato due volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto

0: Significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
1: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
0: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. E poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
1: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
2: Piatti, non parole.
3: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme.

0: fino a farne un impasto omogeneo e liscio, lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
1: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
2: Le tue marche preferite. Basta un Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: Scatta l'ora dei Penny Days.
1: Oggi risparmiamo 3 euro sulla spesa. Grazie ai Penny Days, nei giorni 1, 2 e 3 giugno, acquistando alcuni prodotti è possibile ricevere uno sconto immediato sulla spesa. Se volete usufruire di questa promozione, dovete acquistare almeno 10 euro di prodotti della categoria del giorno. Lunedì 1 giugno, gelati e surgelati. Dunque, gelati, pizze, pesce e verdure surgelate. Se acquistate 10 euro di questi prodotti, godete di uno sconto immediato di 3 euro. Martedì 2 giugno invece, per ricevere lo sconto da 3 euro prendete 10 euro di birre, vini e spumanti. Infine, mercoledì 3 giugno, il reparto presso il quale fare rifornimento è quello dei salumi, confezionati o da banco servito. Acquistate 10 euro di prosciutto, salame o bresaola ad esempio e riceverete subito alla cassa uno sconto di 3 euro sulla spesa.
0: Penny Days, solo con Penny Card.
2: Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta
1: un
0: penny.
1: Un buon piatto da mangiare questa sera a cena, buono, caldo e profumato, che ci faccia sentire bene, lo possiamo preparare in un attimo con i prodotti di Penny. Andiamo nel reparto freschi, dove troviamo il salmone gran mare, affumicato e tagliato a fette, pronto da mangiare. Sentiamo come lo prepara una cliente di Penny intervistata da Giovanni Martinez, caporedattore di Radio Penny FM.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Ho visto che ha preso il salmone gran mare, come lo mangia, come lo prepara?
4: Lo posso fare così da crudo, lo condisco con limone e zucchero, se no cotto.
3: Lo fa, lo usa anche per esempio per fare una pasta, qualcosa?
4: Sì, sì, sì.
3: Come la prepara?
4: Lo fa tutta a pezzettine, preparo con un pochino di cipolla, altro prezzemolo, allora così.
3: Quindi velocissimo?
4: Veloce, veloce.
3: Ed è gustoso?
4: A noi piace.
1: Grazie a questa cliente di Penny e al caporedattore di Penny FM Giovanni Martinez per questa intervista. La pasta con la panna e il salmone ci regalerà un momento di benessere questa sera. Da Penny trovate nel banco frigo il salmone affumicato gran mare.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Scopri le offerte di primavera.
1: Benvenuti da Penny, benvenuti fino al 17 giugno. Da Penny le parole d'ordine sono fuori tutto. Solo con Penny Card trovate articoli per voi e la vostra casa a 1, 2 o 3 euro. Tra gli articoli, tanti legati al giardinaggio e al fai da te. Abbiamo chiesto ai nostri clienti Penny maschietti come se la cavano coi lavori manuali le loro dolci metà. Vai!
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Se la cava molto bene con i lavori domestici, diciamo abbastanza democratico, questa cosa coinvolge anche me, quindi devo collaborare anch'io.
4: La mia compagna è bravissima comunque con i lavori, a volte anche più di me, io sicuramente meno tempo, lei ne ha di più ed è maniacale quando fa le cose, è molto precisa.
5: Direi che se la cava benissimo, cioè nel senso le piccole cose, le cose da, non so, l'idraulico, l'elettricista, queste cose è molto più brava di me.
1: Anche se sono più brave di noi, molto importante il lavoro di squadra ovviamente, mi raccomando, chi ben comincia a metà dell'opera. E allora fino al 17 giugno da Penny fuori tutto. Da Penny anche tanti altri sconti fino al 50% solo con Penny Card.
0: Scopri le offerte di primavera

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Quando sentiamo fame all'ora di pranzo o di cena, cosa mettiamo in tavola? Se avete pochi minuti di tempo, preparate un bel piatto di verdura fresca come carote grattugiate e lattuga da accompagnare del prosciutto crudo. Da Penny trovate il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Proteine e verdure sono un abbinamento nutriente leggero, buonissimo e tutto pronto in un attimo. Questa è una cosa bella perché dopo il lavoro, nel tempo libero, si ha voglia di fare sport, incontrare gli amici oppure fare una passeggiata al parco con i bambini. Teniamoci sempre pronta la possibilità di una cena da preparare in pochi minuti e che sia salutare. Da abbinare all'insalata trovate presso il reparto dei prodotti freschi il prosciutto crudo Le Freschette, stagionato 14 mesi e già tagliato a fette. Sempre ad un prezzo conveniente.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: facciamoci.
1: Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: salva spesa di Penny.
1: È il momento di fare insieme una lavatrice e sentir profumare la nostra biancheria di fresco e pulito. Ma cosa evoca il profumo dei capi appena stesi? Ecco cosa ci avete risposto.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Sì, mi ricordo i panni stesi che io aiutavo a stendere con mia nonna, che lei mi diceva sul terrazzo di casa in Sicilia, per cui questi panni bianchi stesi al sole che asciugavano immediatamente, lei mi diceva dai dammi una mano, ecco, li tiravamo su, io sentivo, sì effettivamente rievocando questo profumo di pulito, io rievoco il sole della Sicilia che adesso mi manca.
4: Quando mia mamma fa il bucato, c'era l'azoto, non c'era il detersivo adesso, era una polverina azzurra e aveva un profumo particolare che non l'ho più sentito.
1: Tanti ricordi quando si tratta di profumi, ma oltre a profumare un capo deve rimanere morbido e allora scegliamo l'ammorbidente Mon Amour, che si chiama così per evocare una sensazione di cura verso i propri capi, come un gesto d'amore per il bucato. Adesso l'ammorbidente Mon Amour viene solo 2,99 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
1: Che piacere a colazione, il primo pasto del giorno, portare in tavola qualcosa di invitante. Ci permette di iniziare la giornata con più gusto. I biscotti non devono mai mancare. E noi abbiamo chiesto a voi clienti che tipo di biscotti utilizzate a colazione.
2: Le interviste di Penny e Fan.
3: Biscotti al cioccolato e come nel latte, inzuppati nel latte.
4: Mangio i biscotti la mattina, biscotti secchi, non molto elaborati, quelli di sempre, quelli dei bambini.
5: Prendo quelli senza zucchero, frollini di varie marche, comunque senza zucchero. Anche integrali, anche il riso, sì.
6: I biscotti al latte normale con il cappuccino.
1: I frollini a colazione ci vogliono, eh. Provate quelli della Buona Pasticceria. Frollini con farina integrale di grano saraceno e gocce di cioccolato. Il modo ideale per iniziare la giornata con gusto e salute.
0: Le tue marche preferite.
7: Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Fra la frutta e verdura vi aspettano le nostre zucchine, un ortaggio molto versatile. Sentite come le preparano i nostri clienti.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Pasta, gamberi e zucchine.
4: Di solito grigliate con un po' di melanzane.
5: Un preparato di verdure con zucchine, melanzane e magari anche peperoni o carote, insieme con bulgur e quinoa.
1: Tanti piatti diversi che possiamo sperimentare per portare in tavola fantasia e novità. Da Penny vi aspettano le zucchine chiare, le mie preferite. Sono più dolci, tenere e ricche di sali minerali, ideali per fritture o preparazioni delicate.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Amate il vostro gatto, allora non dimenticatevi di curare la loro igiene dentale. I croccantini per gatti aiutano anche a mantenerla come si deve. Placca, tartaro e gengiviti possono essere contrastati proprio attraverso una dieta corretta. A voi clienti abbiamo chiesto cosa mangiano i vostri miau.
2: Penny FM l'ho chiesto a voi.
3: Compro le crocchette, i suoi biscottini, la carne che trovo qui al Penny.
4: Tutto, mangia tutto.
5: La pappa, allora, i gatti mangiano le cose che avete qua alla Penny, perché sono l'umido migliore. I cani invece pasta e carne.
6: E mangia crocchette e vaschettine di umido.
1: Da Penny vi aspettano per i vostri miau i croccantini per gatti Active e Sterilized Pro Cat, dai gusti assortiti.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: FM.
1: Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345 45 30 423. Penny FM, la prima radio in store in diretta, solo da Penny.

0: verdure di Penny. Tutta salute!
1: Vi voglio proporre una ricetta per mangiare le verdure in modo goloso e allo stesso tempo molto leggero, le lasagne di verdure e preparate solo con le verdure. Gli unici ingredienti sono 2 melanzane, 3 peperoni, 3 pomodori e 3 cipolle. Le melanzane vanno affettate e messe mezz'ora sotto sale e poi risciacquate. Pomodori, peperoni e cipolle vanno puliti e tagliati a fette. Prendete una teglia e formate gli strati alternando fettine di melanzane, peperoni, pomodori e cipolla finché la teglia è piena. Strato dopo strato condite con dell'olio, origano e sale. Io aggiungo anche un po' di salsa di soia che dà un sapore molto buono. Per questa ricetta trovate tutti gli ingredienti nel reparto frutta e verdura di Penny, tra cui anche i peperoni.
0: Tutta salute! La frutta e verdura di Penny!

0: tue marche preferite. Basta un penny, basta un penny.
1: Adesso vi parlo della stagionalità del pesce che, se seguita, può aiutarci ad avere tanti benefici per noi e per l'ecosistema. Scegliere pesce stagionale fa bene al corpo perché garantisce un apporto nutrizionale superiore, una maggiore freschezza, rispettando al contempo il ciclo vitale marino. La primavera è la stagione del merluzzo, un pesce che, grazie all'apporto di iodio, supporta la tiroide e le funzioni cognitive. Per una spesa più sostenibile, adesso trovate da Penny il filetto di merluzzo. Luzzo d'Alaska al gratin, gli allegri sapori.
0: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: e verdura di Penny. Tutta salute.
1: Domanda molto semplice: qual è il vostro frutto preferito? Il mio sicuramente la pesca, insieme magari ad altra frutta che arriva con la primavera e poi con l'estate, come le fragole, le albicocche, le ciliegie. Però la pesca è qualcosa che metto sempre al primo posto, pesca che fa tanto bene anche alla salute. La pesca infatti regola la pressione sanguigna, questo grazie alla presenza del potassio, che ha delle proprietà vasodilatatrici. I suoi effetti infatti riducono lo stress del sistema cardiocircolatorio, con effetti positivi sull'ipertensione. Allora oggi magari prepariamoci una bella macedonia di frutta fresca, frutta principale in questo caso, protagonista la pesca. Da Penny reparto frutta e verdura trovate in offerta ovviamente le pesche.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Zapendi nel reparto ortofrutta, tanta frutta fresca ma anche secca. Arachidi per tutti, arachidi fonte di vitamine e minerali. C'è la vitamina E che è antiossidante, le vitamine del gruppo B che sostengono metabolismo ed energia, ma poi anche magnesio, potassio, fosforo e zinco, importanti per le ossa e per i nostri bei muscoli. Insomma, nelle arachidi trovate tutto quanto. Da Penny, reparto ortofrutta, indovinate cosa trovate? Le arachidi!
1: La frutta e verdura di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

0: Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.
1: I woke up this morning, no deadlines today. No alarm, no warnings, everything's okay.

0: Gli speciali di Penny.
1: È il momento di fare affari da Penny grazie al fuori tutto su tanti articoli per te e la tua casa. Cercate l'area dedicata a questa promozione perché ci sono molte offerte sugli articoli non alimentari che sono rimasti dagli speciali delle ultime settimane. Ad esempio custodie per vestiti e coperte da riporre per l'inverno, grucce, appendiabiti. Questo era lo speciale cambio stagione ad aprile. Oppure zaini, ciabatte, sedia sdraio, ombrellone dello speciale aria aperta. Ma ce ne sono tanti altri. La promozione fuori tutto e gli sconti valgono solo con la Penny Card, la tessera fedeltà di Penny. Tanti articoli costano solamente 1 euro, 2 oppure 3 euro. Sugli articoli più grandi c'è lo sconto fino al 50%. Queste offerte valgono solo sulle cose che trovate nell'area dedicata al fuori tutto.

0: prodotti del benessere di Penny.
1: Al mattino ci vuole un cappuccino, una bella tazza di caffè e schiuma di latte. Magari starà pensando qualcuno che non digerisce il latte. Il lattosio è infatti un problema per molte persone. In questo caso preparate il cappuccino con il latte Zimil ad alta digeribilità, senza lattosio. Viene ottenuto con aggiunta dell'enzima lattasi che scinde il lattosio in glucosio e galattosio, zuccheri semplici facilmente assimilabili. Nonostante questo processo, questo latte conserva calcio, proteine e vitamine tipici del latte tradizionale, offrendo un profilo nutrizionale completo. Da Penny lo trovate, latte Zimil senza lattosio ad alta digeribilità.
0: I prodotti del benessere di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: salva spesa di Penny.
1: Forse oggi volete prendere un vino leggero da bere durante la giornata quando dei conoscenti vengono a farvi visita in modo informale. Ci sono molte situazioni come questa: amici che vi aiutano in qualche lavoro di casa e poi si beve un bicchiere insieme, oppure ci si incontrano mezz'oretta prima di continuare a fare le proprie commissioni. Un buon vino leggero da bere abbinato ad uno stuzzichino del formaggio o dei grissini è il Trebbiano IGT. Sentiamo un sondaggio fatto tra clienti di Penny a proposito di vino.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: Il vino solitamente lo bevo in compagnia, a casa di amici, ad eventi, fuori a cena, in ristoranti o locali, e non ho una grande preferenza tra rosso o bianco, a seconda, diciamo, della pietanza che ho davanti, scelgo, spesso anzi mi faccio consigliare.
1: Ogni tanto un bicchiere di vino ci sta, è quel modo di fare due chiacchiere senza l'impegno di una cena o di una grigliata. Adesso trovate uno sconto del 50% sul vino bianco Trebbiano di Puglia IGT. Una bottiglia costa appena 1,59 euro.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

0: Wellness, sorgente di benessere.
1: Il marchio Wellness ci porta alla scoperta dello yogurt senza lattosio, un'ottima scelta per la salute perché offre benefici nutrizionali del latte come calcio, proteine e vitamine senza causare gonfiori a chi è intollerante. È altamente digeribile, favorisce il benessere della flora intestinale e rappresenta una fonte preziosa di probiotici. Per tutti questi motivi, lo yogurt senza lattosio Wellness vi aspetta da Penny.
0: Nella tua spesa da Penny, un segreto di benessere.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Disco Sound, i vinili di Penny FM, di Tommaso Stabilini.
1: Bentornati a Disco Sound con un nuovo vinile da riascoltare. Oggi il padre della moderna canzone d'autore italiana. Sul giradischi di Penny FM, il primo album di Gino Paoli.
2: C'era una volta una gatta.
1: Gino Paoli nasce a Monfalcone il 23 settembre 1934. Il papà lo vuole ingegnere navale, ma lui segue la musica. Trasferitosi a Genova lavora come grafico, poi lascia e a fine anni 50 è tra i fondatori della scuola genovese, che introdurrà nella musica italiana testi più poetici e intimi, come spiega in un'intervista di inizio anni 80.
3: Una canzone perfetta dovrebbe essere al 100% poesia, al 100% musica, dove le parole non possono stare senza la musica non può stare senza quelle parole, inevitabilmente, sono uniche. Forse è più facile fare una canzone che una poesia, come forse è più facile fare una canzone che della musica soltanto.
2: In un caffè coi camerieri maleducati.
1: Nel 60 il primo album con la Ricordi, Gino Paoli. Sul lato A del vinile brani come Gli innamorati son sempre soli, Me in tutto il mondo, Un vecchio bambino, Senza fine, Volevo averti per me, Lacrime e Un jour tu verras. Senza fine, dedicata ad Ornella Vanoni alle sue mani grandi, venne scritta da Paoli su richiesta della stessa dopo che lo vide in sala di registrazione.
2: Senza fine tu trascini la nostra vita.
1: Sul lato B, La gatta, Un uomo vivo, Maschere, Sassi, In un caffè, Io vivo nella luna, Il cielo in una stanza e Grazie. Il cielo in una stanza, cantata da Mina e amata da Frank Sinatra, fu la consacrazione per Gino Paoli. Curiosità, il brano venne tradotto in inglese col titolo This World We Love In.

0: La copertina dell'album, bianco e nero, un giovane Paoli con occhiali da sole e il titolo in corsivo rosso. Album che la ricorda inserì nella linea Special come LP di prestigio, per presentare l'artista come autore intellettuale e non come semplice cantante. Al prossimo vinile!
1: Senza fine. La la la la la la.
2: Disco Sound. I vinili di Penny FM.
3: Di Tommaso Stabilini.

0: scegliamo per voi la qualità e la convenienza.
1: Qualità e convenienza sempre e da sempre al primo posto quando si fa la spesa da Penny. E allora nel carrello adesso pecorino romano, mamma che buono che è! Lo utilizziamo non solo per i classici della cucina romana, ma anche per delle semplici ma squisite frittatine, come fa questa nostra cliente. Sentiamo.
2: Piatti, non parole.
1: Lei acquista sicuramente le uova. Come le prepara di solito?
3: Con la torta, con la pasta, con la frittata, come vuoi.
1: Una ricettina veloce tipo di uno dei piatti che prepara.
3: Una frittatina di zucchine tagliate a julienne e le uova col formaggio grattugiato sopra. Mescolato tutto insieme, una bella frittatina meravigliosa.
1: Frittatina meravigliosa con quel tocco di pecorino che secondo me ci sta appunto molto molto bene. Ed è un formaggio proprio storico questo, già consumato nell'epoca dell'impero romano con i legionari che se lo portavano dietro, il pecorino romano, durante le campagne militari perché si conservava a lungo ed era molto nutriente. Da Penny trovate il pecorino romano DOP Val Bontà.
0: Penny, qualità, freschezza e convenienza.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Che bello quando da Penny arriva la frutta estiva, e sto parlando in questo caso delle ciliegie, buonissime, una tira l'altra, e passeremo l'estate a mangiarle, ad acquistarle qui da Penny. Ma intanto vi abbiamo chiesto molto generalmente qual è la vostra frutta preferita. Sentiamo le risposte.
2: Penny FM lo ha chiesto a voi.
3: La mia frutta preferita è l'anguria, la fragola e la pesca, perché sono buoni e molto dolci.
4: Il melone e le pesche, perché sono fresche, ti dissetano ed è come mangiare un piatto di altro, insomma.
5: È il melone, quello verde.
6: Pesche, vabbè, cocche.
7: Fragole e ciliegie.
8: L'anguria. Perché è una cosa fresca che mi fa frescare.
1: Frutta estiva protagonista qui da Penny. Allora, in questo caso prepariamo una ricetta speciale con le ciliegie caramellate. Le mettiamo in padella con un cucchiaino di zucchero, una noce di burro, poche gocce di limone. Cuociamo 5 minuti, voilà, sono pronte e sono perfette da mettere sopra il gelato, i pancakes, lo yogurt o sopra una bella cheesecake. Da Penny nel reparto ortofrutta trovate le ciliegie.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: che trovi solo da Penny.
1: A primavera ed estate c'è sempre un buon motivo per fare festa, per stare in compagnia e bere qualcosa insieme. Da Penny adesso abbiamo in promozione diverse bevande che spesso si acquistano per questi momenti di convivialità, come la birra Corona Extra. Viene solitamente bevuta inserendo una fetta di limone nel collo della bottiglia. Questa usanza però non è diffusa in Messico, paese di produzione. Adesso la confezione da 6 bottiglie di birra Corona Extra costa 5,99 euro. Se preferite poi una bevanda analcolica per i vostri pomeriggi e serate tra amici, da Penny trovate in offerta anche il tè freddo al limone e alla pesca. Le bottiglie di bel tè da 1,5 litri costano appena 65 centesimi l'una.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Funny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Funny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: C'è una verdura che per i suoi mille usi in cucina potremmo dire che è come il prezzemolo. Vediamo se indovinate. Sto parlando della rucola, che possiamo utilizzare per tantissime insalate, ma anche per guarnire e dare gusto alla carne, perché si potrebbe fare ad esempio una steak adagiata su un letto di rucola, scaglio di parmigiano e aceto balsamico. Tra l'altro ho scoperto che a Ischia fanno un liquore che si chiama proprio rucolino, molto usato come digestivo. E non è un caso, perché tra le varie proprietà la rucola ha anche quella di aiutare appunto la nostra digestione. Contiene tra l'altro anche vari oligoelementi, tra i quali il magnesio, il potassio, il calcio e il ferro, che fanno molto bene alle ossa e dunque abituiamo anche i nostri bambini a mangiarla. Volete ancora un modo per usare la rucola? Confessate. Beh, che ne dite? Facciamo un buon pesto?
0: Frutta e verdura di Penny. Tutta salute.
2: E ciao.

0: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Tra i prodotti salvaspesa troviamo la pasta integrale che grazie al chicco intero non raffinato offre un alto contenuto di fibre, vitamine e minerali come ferro, magnesio e potassio. Il suo vantaggio principale è l'indice glicemico più basso che garantisce maggiore sazietà, energia costante e benefici per la salute cardiovascolare. La pasta integrale La Molisana viene solo 99 centesimi. È il momento di condire la pasta con la passata di pomodoro Pomì, un prodotto 100% italiano ottenuto da pomodori freschi raccolti in stagione. È ricca di licopene, antiossidante che aumenta la sua biodisponibilità con la cottura. La passata di pomodoro Pomì viene solo 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda. Come on, yeah.

0: Verdura di Penny, tutta salute.
1: Da Penny prendiamo il carrello e dirigiamoci subito nel reparto frutta e verdura, dove troviamo le carote che spesso mangiamo crude. Perché? Perché le sgranocchiamo fuori pasto, oppure le aggiungiamo a dei centrifugati e delle insalate, oppure li mangiamo insieme ad altri ortaggi. Un piccolo consiglio però: le carote è meglio mangiarle cotte. Perché? Perché sono un'ottima fonte di beta carotene, che lo conosciamo, no? Ottimo antiossidante con effetti benefici anche sulla vista e sulla pelle. Bene, se le carote vengono cotte con un filo d'olio in padella o al forno, questo beta carotene disponibile per il nostro corpo aumenta notevolmente. Avete capito? Da Penny nel reparto frutta e verdura trovate le carote.
0: La frutta e verdura di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Da Penny è arrivato lo speciale salva spesa ed è tempo di rinfrescarsi con la birra Corona Extra, da bere solitamente con una fettina di limone o lime e un pizzico di sale. Ci sono tante belle curiosità storiche legate alla birra, ad esempio che nell'antico Egitto gli operai che costruivano monumenti ricevevano razioni quotidiane di birra. Era nutriente, sicura da bere e parte dell'alimentazione normale, quindi la birra come ricompensa. Da Penny, birra Corona Extra, confezione da 6 bottiglie in offerta, quantità limitata, 5,99 euro, e sempre con lo speciale salva spesa anche una bevanda ideale per l'arrivo dell'estate, ovvero il tè. Da Penny in offerta bel tè al limone e alla pesca, tè freddo che ci permette di idratarci e che stimola positivamente il nostro cervello, perché essendoci la teina questa va a migliorare la nostra concentrazione riducendo anche la sensazione di stanchezza. Da Penny con lo speciale salva spesa bel tè, limone, pesca, ogni bottiglia da 1,5 litri in quantità limitata è in offerta a 65 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: frutta e verdura di Penny.
1: Come pasto completo a base di verdure, prepariamo una bella insalata mista ricca con aggiunta di frutta a guscio come noci, pistacchi o pinoli. Le noci, ad esempio, ci danno la parte proteica e i grassi salutari. Le verdure, come le carote, i rapanelli e la lattuga, ci regalano vitamine e sali minerali. Vediamo le proprietà della lattuga, che è molto usata anche quotidianamente. Pensate che apporta appena 20 calorie per 100 grammi, quindi è leggerissima. Il suo lattice bianco ha proprietà sedative e calmanti ed è quindi molto adatta alle persone agitate e ai bambini irrequieti. Mangiare la verdura alla sera è utile a tutti per conciliare il sonno. Fa molto bene al fegato e ai reni. Nel reparto ortofrutta troviamo le buste con mix di diversi tipi di insalata del marchio Natura E, prodotti che provengono da agricoltura integrata che riduce al minimo l'uso di sostanze chimiche e sono prodotti al 100% di origine italiana.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: cuor di terra, le specialità, il sapore della tradizione.
1: Tra i prodotti veramente gustosi che potete trovare nelle nostre filiali, i taralli che ci portano nell'Italia meridionale. Un prodotto da forno con origini antiche, se pensiamo che sono stati ritrovati resti di taralli risalenti a una tribù che nell'antichità classica occupava il territorio dove ora c'è il Salento. Dalle specialità a cuor di terra, tutto il meglio della tradizione. Sì, la tradizione italiana. Le specialità a cuor di terra includono una vasta gamma di prodotti con sapori ricercati, tipici delle regioni del nostro paese. Sono le eccellenze della penisola che possiamo portare ogni giorno in tavola. E dalle specialità a cuor di terra anche i taralli.
0: I nostri marchi. Cuor di terra. Le specialità.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: Vivi l'estate con Penny.
1: I prodotti dedicati al benessere qui da Penny si chiamano Wellness, pensati per chi segue una dieta attenta ed equilibrata senza mai trascurare il gusto. Uno dei prodotti più golosi della linea Wellness sono i gelati, che possono dunque essere buoni e sani allo stesso tempo. In particolare troviamo il gelato fior di latte e nocciola senza zuccheri aggiunti. Per mantenere uno stato di salute buono è molto importante limitare la quantità di zucchero. Questo fa bene ai denti, ma anche a tutte le nostre cellule. Questo perché lo zucchero è considerato un non alimento, non apporta nutrienti, ma anzi costa fatica al corpo per essere smaltito. Qualsiasi cosa mangiamo dunque è meglio sia senza zucchero, come il gelato Wellness al gusto fior di latte oppure nocciola.
0: Tuffati nell'estate di Penny.

0: magliette che trovi solo da Penny.
1: Prodotti salva spese immancabili nel volantino di Penny, offerte valide sino a mercoledì 3 giugno. E troviamo anche la pasta integrale La Molisana, storico pastificio fondato a Campobasso nel 1912. A quantità limitata pasta integrale La Molisana, formati assortiti in pacche da mezzo chilo, scontati 99 centesimi. Tra i prodotti salva spesa anche il sugo per condire il nostro piatto di pasta, passata di pomodoro Pomì. E in molti ricorderanno che negli anni 80 Pomì ha rivoluzionato il mercato introducendo il celebre brick in cartone e lanciando uno slogan diventato famosissimo: o così o Pomì. Passata di pomodoro Pomì, il barattolo di vetro è in offerta 95 centesimi.
0: Le offerte salva spesa di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: frutta e verdura di Penny.
1: La biodiversità in Italia, soprattutto con le verdure, è veramente una risorsa unica da non lasciarsi sfuggire. Una delle tipiche verdure italiane sono gli spinaci e il nome spinaci deriva probabilmente dal latino medievale spinacium, che a sua volta ha origine dal persiano aspanac. Bello poi come in diverse lingue europee il nome abbia un'etimologia simile, una radice comune, come espinacias in spagnolo o spinat in tedesco. Gli spinaci sono una miniera di minerali, ovviamente il ferro, ma anche potassio, magnesio e tante vitamine come la A e la C, ma anche i folati. A cosa servono? Ce lo ricorda la nostra nutrizionista di fiducia di Milano, Laura Onorato.
2: Le interviste di Penny e Fem.
3: Non mancano i folati e vitamine utili per ridurre la stanchezza sia fisica che mentale, molto importanti per la salute delle donne, soprattutto le donne in gravidanza e che allattano. E non mancano i sali minerali come ferro, calcio e potassio.
1: Grazie a Laura Onorato, ed è bello sapere che ci si può prendere cura del proprio corpo e della propria salute anche attraverso il cibo. Gli spinaci, con tutte le loro proprietà, li trovate nel banco frutta e verdura di Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Che non ci ho mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: La cura della casa, così come del bucato, sono sempre giustamente al centro della nostra attenzione. Penny ha realizzato una linea di prodotti netti in grado di aiutarci nel quotidiano. Il nostro direttore Giovanni Martinez ha parlato della linea netti con Monica Di Maggio, responsabile marchi privati di Penny.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Svelaci un po', quali sono le particolarità di questa linea?
4: Innanzitutto è una linea molto complessa, stiamo parlando di un centinaio di referenze, per cui un brand che si pone come obiettivo quello di garantire per tutti i nostri clienti un vero e proprio aiuto attraverso prodotti per il bucato, prodotti per la pulizia della casa, quindi piatti, pavimenti, e anche accessori, che consentirà a tutti i nostri clienti di prendersi cura in maniera semplice, veloce ed economica e performante, perché no, della propria casa e del proprio bucato.
1: Da netti anche il detersivo lavatrice in polvere con ossigeno attivo per capi bianchi e colorati.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Pizza Morgan, It's Only Love, It's Love su Penny FM ci ha portati alle 16. Buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny.
1: Penny insieme.
2: Insieme. Insieme.
1: Tre ore in compagnia di Beppe Cogliandro.
3: Beppe Cogliandro.
0: Nel cuore di questo mercoledì pomeriggio del 3 di giugno, ben ritrovati insieme in diretta nazionale da qui alle 19. Abbiamo tantissimi argomenti da trattare, parleremo anche di sport. Però vi ricordo subito in apertura di questa puntata di Penny insieme che oggi è una giornata molto importante perché si festeggiano i Penny Days. E allora solo per oggi, mercoledì 3 giugno, facendo almeno 10 euro di acquisti di salumi confezionati e da banco, voi la scelta, per voi uno sconto immediato di 3 euro su tutta la spesa. What?

0: Drive Safe su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E allora questa sera per la cena state pensando a un'insalata, qualcosa di veloce, perché avete intenzione, una volta esauriti gli impegni della giornata, del pomeriggio, di fare un po' di sport, magari a diretto contatto con la natura, poi si torna a casa. Una doccia rigenerante e un'insalata tiepida di patate arrosto, valeriana e feta. La preparate in 25-30 minuti al massimo. Un contorno può essere a un piatto di pesce o un piatto unico, sfizioso, che mette assieme la croccantezza delle patate al forno e la delicatezza della valeriana. E allora, patate al forno di Natura è da utilizzare per questa insalata, coltivate in Italia, la confezione da un chilo è in sconto 1,29 euro, e poi valeriana sempre di Natura è, anche in questo caso coltivate in Italia, ogni pacco è vostro, a 99 centesimi.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Picking Apples su Penny FM.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Alle 16.15 vi accompagno nel reparto ortofrutta perché ci sono da prendere in considerazione le pesche nettarine con le quali possiamo organizzare una macedonia anche per adesso quando tornate a casa per la merenda. Poi le pesche nettarine sono degli alleati molto importanti, posso dire preziosissimi, per la salute del nostro corpo. Sono ricche di acqua, hanno oltre il 90% di acqua e povere di calorie, offrono un'eccellente idratazione e proteggono anche l'organismo, il nostro corpo, grazie all'elevata concentrazione di fibre, vitamine antiossidanti. Allora, pesche nettarine al chilo sono in sconto da Penny, 3,49 euro.
2: Fogli di carta nella polvere ritrovo, non ho mai finto di amare troppo, neanche poco, non ho mai vinto neanche una volta in questo gioco.

0: Giorgia su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E sino a tutta la giornata di oggi da Penny ci sono i prodotti salva spesa. Abbiamo modo di dissetarci come desideriamo con queste bottiglie da 1,5 litri di bel tè, limone e pesca. E sono in sconto a quantità limitata sino a tutta la giornata di oggi, 65 centesimi la bottiglia. Tra i prodotti salva spesa anche la birra, quella Corona Extra. Nella confezione da 6 pezzi, questa sera cenettina, pizza e birra è perfetta. E allora, birra Corona Extra, 6 pezzi sino a tutta la giornata di oggi, facendo parte a questo prodotto dei prodotti salva spesa, significa che ogni pacco è vostro a 5,99 euro.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Umberto Tozzi su Penny FM, alle 16.30 ancora buoni acquisti da Penny. Allora parliamo di calcio. Questa sera la nostra nazionale riparte dopo l'eliminazione dai campionati del mondo che inizieranno, vi ricordo, l'11 giugno, tra qualche giorno. In campo oggi per un amichevole contro il Lussemburgo allo Stade Luxembourg, azzurri guidati in panchina temporaneamente da Silvio Baldini, subentrato dopo l'addio di Gattuso, insomma. Si punta ovviamente sui giovani per un rilancio definitivo degli azzurri, e tra loro in grande evidenza anche Marco Palestra, difensore della nazionale, raggiunto dal nostro inviato al seguito degli azzurri, Fabrizio Condò. Palestra ha sottolineato di essere assolutamente pronto per dimostrare tutte le sue qualità in campo.
1: Il fatto del sentirmi pronto, onestamente mi sono sempre sentito pronto. A me quest'anno mi ha dato tantissima fiducia ogni partita, tanta esperienza, perché comunque ho affrontato il mio primo anno in Serie A da titolare, quindi sono pronto a tutto, mi sento pronto in questo momento, lo devo al Cagliari, lo devo alla nazionale, sicuramente anche per queste le due partite che ho fatto precedentemente.
0: Poi un accenno di Palestra su quanto sia essenziale ripartire facendo gruppo, lo sottolineiamo, dopo l'eliminazione dal mondiale.
1: Io mi ricordo ancora le facce che avevamo ognuno di noi finita la partita, che erano distrutte, ma adesso bisogna ripartire, perché è quello che deve fare l'Italia, perché è una delle nazionali più forti e con più storia in tutto il mondo, quindi è quello che faremo sicuramente. Siamo un grandissimo gruppo anche qua, abbiamo tutti voglia di far bene, cerchiamo sempre di star tra di noi a parlare, comunque anche quello secondo me può fare la differenza, quindi oltre che andare forte in campo noi stiamo benissimo anche fuori.
0: E allora appuntamento per questa sera dalle 20.45, prima serata, per questa partita importante della rinascita, Lussemburgo-Italia. Forza azzurri, dai!

0: Lady Gaga e Bruno Mars su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Per la cena di questa sera una caprese, ma una caprese, se vogliamo, in un certo senso rivisitata, con melone e pomodoro piccadilli. Può essere un antipasto, se avete pensato a una cena elaborata, o un piatto unico per una cena più semplice, che è in grado di fare un mix, unire la dolcezza del melone alla sapidità del pomodoro e della mozzarella. Come sempre da Penny trovate tutti gli ingredienti per realizzare anche questa caprese rivisitata, chiamiamola così, con melone e pomodoro piccadilli. E allora, pomodoro piccadilli di natura è coltivato in Italia, la confezione è in sconto 1,49 euro, poi il melone gialletto al chilo in offerta da Penny solo 1,79 euro.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Take Me Home su Penny FM 16:46, ancora buon mercoledì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, dove c'è un fuori tutto interessantissimo, fuori tutto su tanti articoli per voi e per la casa, solo con Penny Card, mi raccomando, acquistando solo con Penny Card, e il fuori tutto è vostro, è a vostra disposizione sino al 17 di giugno su tantissimi prodotti, vi dicevo, per voi e per la casa, anche degli oggetti importanti che utilizziamo spesso e volentieri, soprattutto ora in primavera e poi soprattutto in estate. Ad esempio la bicicletta, La bicicletta, voi come la usate? In che situazione? Come trascorrete il vostro tempo pedalando? Dove?
1: Penny FM lo ha chiesto a voi.
2: Mi piace girare per la campagna a vedere un po' la natura, molto bello, e magari anche con i cani se possibile.
3: La bicicletta per fare dei giri in luoghi dove non ci sono strade trafficate, dove c'è del verde, dove ho la possibilità di avere anche un panorama piacevole davanti.
4: Vado a farmi delle belle corse sulla pista ciclabile, specialmente in mezzo alla campagna, se possibile. Una bella giornata di sole, non con la pioggia, naturalmente. Sì, sì, sì.
0: E vai così, allora bicicletta che si utilizza giustamente spesso e volentieri per fare sport, per tenersi in forma, per anche scaricare la tensione. E allora approfittatene, perché da Penny c'è un fuori tutto su tantissimi articoli per voi e per la casa, ci sono anche le biciclette sino al 17 di giugno, tanti sconti fino al 50% acquistando assolutamente solo però con la Penny.

0: giorni.
1: Malika Ayane su Penny FM.
2: Le offerte che trovi solo da Penny.
1: Pasta al sugo, questa sera per la cena il piatto di pasta più semplice. Allora approfittatene perché sino a tutta la giornata di oggi ci sono i prodotti salva spese. Guardando i prodotti inseriti in questa categoria avrete modo di portare in tavola anche il più semplice dei piatti di pasta, la pasta al sugo, spendendo pochissimo. Ad esempio vi dico che c'è la pasta integrale, la molisana, dai formati assortiti in confezioni da mezzo chilo, in sconto sino a tutta la giornata di oggi, 99 centesimi il pacco. E poi passata di pomodoro pomì a quantità limitata tra i prodotti salvaspesa, offerte valide sino a tutto oggi, questo mercoledì del 3 di giugno. Il barattolone, quello grande, vostro a 95 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: cuore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.
1: Penny Days, so

Time After Time, il grande successo di Cyndi Lauper con Sam Smith su Penny FM, le 17 in questo istante. Ancora buon pomeriggio, buon mercoledì pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny, insieme in diretta nazionale in tutti i Penny d'Italia sino alle 19. Si riparte con il ritmo di Camera 209.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: As You Are su Penny FM 17:16.
1: Scatta l'ora dei Penny Days.
0: Sì, oggi è uno dei Penny Days. Si festeggiano i Penny Days solo per oggi, mercoledì 3 giugno, facendo almeno 10 euro di acquisti di salumi confezionati e da banco per voi, uno sconto immediato di 3 euro sulla spesa. E allora approfittatene, perché salumi confezionati da banco, con i salumi possiamo dar vita, ad esempio questa sera per la cena, a un momento di grande evasione con affettati, formaggi, e potete scegliere i salumi che desiderate, confezionati e da banco, e poi possiamo avvicinare ad affettati formaggi e mettere al centro della tavola un buon vino che stappiamo, insomma un rosso o un bianco frizzante ghiacciato, visto che le temperature si stanno alzando, non è niente male. E allora, solo per oggi Penny Days, solo per la giornata di questo mercoledì del 3 di giugno, facendo almeno 10 euro di acquisti di salumi confezionati e da banco, almeno 10 euro di acquisti di salumi confezionati da banco, per voi uno sconto immediato di 3 euro sulla vostra spesa.

0: Hug Yourself su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Salva spesa, mi raccomando, salva spesa sino a tutta la giornata di oggi sulla birra, tanta buona birra per rendere più completo quel piatto di pesce che magari questa sera volete portare in tavola per la cena. Birra Corona Extra, 6 pezzi a quantità limitata solo per la giornata di oggi, sono in sconto 5,99 euro. Già che siete lì nel reparto bibite, approfittatene e fate la scorta di bel tè, limone e pesca. Anche il bel tè fa parte dei prodotti salva spesa ed è universale per dissetarsi lungo tutto il corso della giornata. Con bel tè, prendete bottiglie da 1,5 litri, per cui quella gigante. Limone pesca i gusti, quantità limitata solo per la giornata di oggi. Ogni bottiglia è vostra. Fa parte dei prodotti salva spesa 65 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: I'm gonna be su Penny FM 17:32. Ancora buon pomeriggio d'acquisti in tutte le filiali Penny. Penny collabora anche con Croce Rossa Italiana e lo fa attraverso diverse iniziative durante tutto il corso dell'anno. Parliamo di Croce Rossa Italiana nel programma Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, con Daniela Locatelli.
1: La mia scelta di diventare volontaria della Croce Rossa Italiana non nasce in realtà da un singolo episodio, ma proprio da un valore grazie al quale sono cresciuta nella mia famiglia, ovvero la necessità e il sentimento di aiutare gli altri, aiutare il prossimo. In realtà l'episodio più importante che mi viene in mente è il mio primo servizio di unità di strada, in cui prestiamo soccorso alle persone senza dimora. Noi cerchiamo di aiutarli tutto, però è più quello che noi riceviamo da loro che quello che diamo, perché mi ha fatto davvero capire l'importanza di apprezzare le piccole cose, non dare nulla per scontato, perché siamo venuti appunto a contatto con delle realtà che pensavo molto diverse dalla mia, ma che sono più vicine di quanto si possa immaginare.
2: Benvenuti da Daniel Locatelli. Aiutare persone in difficoltà è molto più che dare assistenza, è una lezione di vita. La sigla.
3: Penny FM presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia, un programma di Dania Locatelli. Parte prima.
2: Mettersi al servizio degli altri, dare il proprio contributo alla società, ricevere un aiuto prezioso. Qual è il valore di tutto questo?
3: Noi come loro.
2: Come sostegno alle comunità in cui è presente, Penny collabora con diverse realtà, tra cui Croce Rossa Italiana, la più grande organizzazione umanitaria nel mondo e in Italia, con volontari distribuiti su tutto il territorio nazionale per intervenire tempestivamente in ogni emergenza con attività sociali, sanitarie e assistenziali. Perché dedicare la propria vita al volontariato? Sentiamo l'intervista di Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, al presidente della Croce Rossa di Brugherio, Francesco De Filippo.
4: Perché hai deciso di dedicare la tua vita alla Croce Rossa?
5: Più che una decisione presa in un momento preciso, è stato più che altro un percorso. Con il tempo ho capito che la Croce Rossa non era solo volontariato, ma che era diventata parte del mio modo di vedere le persone e la comunità. E servizio dopo servizio, incontro dopo incontro, ho scoperto quanto anche un semplice gesto può fare la differenza nella vita di qualcuno. E queste cose ti cambiano. Ho scelto di dedicare una parte così importante della mia vita alla Croce Rossa perché qui ho trovato umanità, senso di responsabilità e soprattutto la possibilità concreta di esserci per gli altri.
4: Cosa ti dà particolare motivazione in questa missione?
5: La motivazione più grande me la danno le persone che aiutiamo, certo, ma anche i volontari. E vedere soprattutto i più giovani crescere, appassionarsi, diventare a loro volta un punto di riferimento è qualcosa che dà energia e speranza soprattutto. Come presidente sento una grande responsabilità ovviamente, ma anche un grande privilegio, cioè quello di contribuire a costruire una comunità dove nessuno si senta solo e dove ognuno possa sentirsi utile. Alla fine quello che mi motiva davvero è sapere che nei piccoli gesti quotidiani possiamo portare vicinanza, fiducia e umanità.
2: Grazie a Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio. Ci fermiamo un attimo e poi approfondiamo la collaborazione tra Croce Rossa Italiana e Penny.
3: Viviamo sostenibile, la scelta che cambia, di Dania Locatelli. Fine parte prima.

0: Presenta Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. Parte seconda.
1: Riconoscere il valore unico e irripetibile di ogni persona è il presupposto di ogni azione della Croce Rossa Italiana. Perché è importante la collaborazione di Penny? Lo chiediamo a Marcello Caldarella, Communication Manager, Penny Italia.
2: A prescindere da Penny è importante supportare Croce Rossa Italiana e aggiungerei Croce Rossa Mondo, che è anche partner di Reve, perché per DNA loro intervengono nei momenti di emergenza a supporto e a tutela della vita. Questa è la loro mission. E la storia con Croce Rossa è longeva, ormai da 7 anni con Penny, e ci permette questa partnership di intervenire dove c'è bisogno, quando c'è bisogno, appunto a tutela delle comunità, non solo quelle vicine ma anche alla internazionalità di Croce Rossa, anche quelle più lontane, e ahimè il momento sociale che viviamo ha bisogno di tutto il nostro aiuto.
1: In quali ambiti è attiva la Croce Rossa Italiana? In caso di conflitto provvede indistintamente al recupero delle vittime, cura i feriti e i malati, collabora alla ricerca dei dispersi e favorisce i ricongiungimenti familiari. Fa parte del Sistema Nazionale di Protezione Civile e presta soccorso in caso di emergenze o calamità naturali. È impegnata attivamente nell'assistenza alle famiglie in difficoltà economica, alle persone senza dimora e ai migranti. Qual è l'attività di Croce Rossa? Ce lo spiega Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa.
3: Noi usiamo lo slogan Un'Italia che aiuta. Cosa significa? Significa che con gli oltre 150.000 volontari che abbiamo sul territorio nazionale cerchiamo di essere di prossimità, quindi essere vicini a tutte le categorie vulnerabili nel miglior modo possibile, e cerchiamo di farlo attraverso quell'organizzazione che ci consente, con oltre 650 comitati sul territorio nazionale, di essere veramente vicino alla persona. In ogni ambito della loro vita, la parte della salute, la parte dell'inclusione sociale, ma anche di quelli che sono i diritti civili di ogni cittadino, cerchiamo di essere accanto, ascoltando e naturalmente mettendo in atto tutte quelle azioni che volgono a un miglioramento delle loro condizioni di vita, che sono peraltro differenti, perché il nostro paese è piccolino ma molto anche differente territorialmente con i loro bisogni.
1: Grazie a Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Possiamo dare il nostro sostegno con donazioni, volontariato e devolvendo il 5 per 1000. Visitate il sito cri.it e il sito penny.it alla sezione Viviamo Sostenibile. Un saluto da Dania Locatelli.
0: Penny FM ha presentato Viviamo Sostenibile, la scelta che cambia. Un programma di Dania Locatelli. In redazione Giovanni Martinez, caporedattore Penny FM. Sono intervenuti Serena Simonato, volontaria, Francesco De Filippo, presidente della Croce Rossa di Brugherio, Marcello Caldarella, Communication Manager Penny Italia, Marzia Como, delegato nazionale Principi e Valori Umanitari della Croce Rossa. Per maggiori informazioni, penny.it, sezione Viviamo Sostenibile. Donazioni, cri.it. Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ingoiavamo cemento prima di dormire e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: No matter what happens, su Penny FM, 10 minuti dalle 18.
1: Fatto in casa da Benedetta con Penny.
0: E allora, fatto in casa da Benedetta con Penny, Benedetta Rossi, sì, l'amata food creator che trovate sul sito penny.it con le sue ricette nella sezione Penny per te, ricette di Penny, fatto in casa con Benedetta. Ci sono tante ricette, ci sono i video per realizzarle con i consigli che spiega lei passo dopo passo, c'è anche la crostata senza zucchero. Giovanni Martinez, caporedattore di Penny FM, ha fatto a Benedetta alcune domande legate proprio alla crostata senza zucchero per capire un po' come l'ha realizzata, appunto riducendo gli zuccheri.
2: Le interviste di Penny FM.
3: Come hai ridotto lo zucchero mantenendo comunque la dolcezza? E poi, altra curiosità, la crostata senza sensi di colpo può diventare anche senza glutine?
4: Assolutamente sì. Allora, ho pensato di preparare una frolla leggera utilizzando lo yogurt e per non aggiungere lo zucchero ho messo delle mandorle tritate all'impasto che riescono ad apportare in maniera naturale un po' di dolcezza. Poi ho usato la confettura senza zuccheri aggiuntivi Well-less, che è buonissima e quindi ha completato il mix.
0: Geniale, direi. Complimenti a Benedetta Rossi sul sito penny.it nella sezione Penny per te ricette, Penny fatto in casa da Benedetta. Trovate tutte le ricette, ci sono i video passo dopo passo, Benedetta vi guida per realizzarle, c'è anche la crostata senza zucchero. Lei.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Giusy Ferreri, piccoli dettagli su Penny FM. Attenzione, vi ricordo che per la vostra spesa in tutti i punti vendita Penny potete usare i buoni pasto elettronici dei vostri partner utilizzando le casse abilitate. È possibile usare fino a 8 buoni pasto per ogni singola transazione, esclusivamente per beni alimentari. Le 18 in questo istante, il ritmo della spesa ci porta alla metà degli anni 90 nel nostro momento gold con questa bravissima cantante, brava con gli Eurythmics anche come solista, Annie Lennox.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Love Remedy, Rushwood, su Penny FM, 18 e 16, ancora buoni acquisti da Penny.
1: Salva spesa di Penny.
0: Eh sì, salva spesa di Penny, sono offerte importanti, offerte molto convenienti, sino a tutta la giornata di oggi, di questo mercoledì del 3 di giugno. Troviamo anche nel reparto surgelati il gelato, e che gelato, Maxi Bon Classic, in una confezione da 4 pezzi in sconto del 23%, e ogni momento è buono per un gelato, anche questa sera dopo la cena. Allora Maxi Bon Classic, 4 pezzi in sconto del 23% sino a tutta la giornata di oggi, ogni pacco 3,29 euro.

0: Riviera Life con Caro Emerald e Giuliano Palma su Penny FM alle 18:20.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: E torniamo con piacere sui prodotti salva spesa. Vi dicevo, offerte valide sino a tutta la giornata di oggi. Troviamo la pasta integrale La Molisana dai formati assortiti in confezione da 500 grammi. In sconto sino a tutta la giornata di oggi, lo sottolineo, 99 centesimi la confezione. Questa sera per la cena o domani per il pranzo un piatto di pasta, anche la versione più semplice. Pasta al sugo ci sta, e allora ci vuole la passata di pomodoro Pomì in offerta 95 centesimi.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: Claudio Baglioni ci ha portati al 2013 con questa canzone che è il brano apripista del progetto Con voi di Claudio. Noi due là e noi due là. 18:34, ancora buona serata, buon acquisti da Penny. È il momento di sport, sport protagonista vi fa da colonna sonora. A golosi di sport rendiamo omaggio a un grande uomo, Alex Zanardi.
1: Golosi di sport, tra storia e attualità, con Beppe Cogliandro.
0: In questa puntata di Golosi di sport rendiamo omaggio a un uomo incredibile, Alex Zanardi, ex pilota automobilistico e paraciclista, scomparso all'età di 59 anni. Nel corso della sua carriera di pilota automobilistico si è laureato due volte campione nella categoria kart, mentre nel 2005 ha vinto il campionato italiano Super Turismo. In Formula 1 ha corso per le scuderie Jordan, Minardi, Lotus e Williams. Nel 2001 la sua vita è cambiata radicalmente a causa di un gravissimo incidente durante una gara del campionato kart in Germania, a seguito del quale ha perso entrambi gli arti inferiori. La determinazione di Zanardi lo ha portato a diventare campione anche nel paraciclismo, dove ha conquistato 4 medaglie d'oro nei Giochi Paralimpici di Londra e Rio e ben 12 titoli ai campionati mondiali su strada. Zanardi, per la sua capacità nel reagire all'infortunio, è stato spesso definito un fenomeno. Al Festival dello Sport di Trento raccontava cosa significa per lui essere un fenomeno.
2: Io credo che nella vita ci siano tante cose diverse che possono attrarre ognuno di noi, però ce ne sono veramente poche che possono poi lungo il cammino ispirarti. E se essere fenomeni significa sapere riconoscere che cosa davvero ti può ispirare, che cosa ti può far desiderare di diventare una persona migliore per far meglio quella determinata cosa, beh, credo di esserlo stato.
0: E ancora Alex Zanardi in quell'occasione mise l'accento su un concetto molto importante.
2: Il fatto di saper riconoscere un obiettivo che è importante per te. Se tutti corrono là in fondo, sicuramente c'è qualche cosa di bello, se no non andrebbero là. Però cerca di capire cosa c'è, non ti mettere in scia per dire anch'io. Comincia a fare quella che vuoi fare tu. Poi magari ti vengono dietro anche gli altri.
0: Alex Zanardi è stato e rimarrà un esempio per chiunque. È tutto per questa puntata di Golosi di Sport. Appuntamento alla prossima settimana.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: Wow, Damiano David, Talk to Me, su PenFM 18:47.
1: La frutta e verdura di Penny.
0: Nel reparto ortofrutta di Penny c'è anche spazio per la frutta esotica e noi abbiamo chiesto a voi clienti, ad esempio, il mango. Come lo cucinate? Come ve lo gustate, eh?
2: Piatti, non parole.
3: Il mango a me piace mangiarlo insieme all'insalata. Prendo il mango, lo faccio a cubetti, lo metto in una ciotola, aggiungo pomodori, olive e capperi. Poi olio extravergine di oliva, sale e pepe. Ed è una pietanza squisita. A volte aggiungo delle foglie di menta per dare un tocco di freschezza.
0: Ottima idea, prendiamo spunto. Intanto, beh, vi dico che il mango è in sconto da Penny, solo 99 centesimi. Allora vai con il mango per questo weekend.

0: ritmo italo disco con The Colors e Rolling Stones su Penny FM.
1: Le offerte che trovi solo da Penny.
0: Beh, a 10 minuti dalle 19 è arrivato il momento di pensare alla cena in maniera concreta. State riempiendo il carrello da Penny, prendete affettati formaggi e anche qualcosa che sarà il contorno ideale, anzi due contorni diversi. Le patate al cartoccio, utilizzando le patate da forno di Naturè, tra l'altro c'è una confezione da un chilo, coltivate in Italia, per cui hanno la bandierina tricolore. È un prodotto nostro e sono in sconto 1,29 euro. Altro contorno, questa volta immediato, un'insalata mista, ed è perfetta la valeriana di Naturè. Anche questo è un prodotto coltivato in Italia, ogni confezione vostra in offerta da Penny. 99 centesimi. The boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine, the boy is mine.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

0: Weekend for Love su Penny FM, 3 minuti dalle 19, ci porta in conclusione di questa puntata di Penny Insieme. Grazie come sempre per l'attenzione prestata e come sempre buona continuazione con i vostri acquisti in tutte le filiali Penny. Buona serata e a domani pomeriggio qui su Penny FM. Ciao!
1: Avete ascoltato Penny Insieme e compagnia dei nostri speaker.

0: Belli insieme, mi
1: belli insieme.
0: I consigli dei nostri speaker. Private Label, i marchi propri di Penny.
2: E iniziamo il nuovo anno con dei buoni salumi, reparto freschi, carpaccio di bresaola, le freschette. Per il 2026 la ricetta è la seguente: carpaccio di bresaola agrumato. Disponiamo le fette su un piatto grande, aggiungiamo al centro della rucola, spremiamo leggermente dell'arancia, scaglie di parmigiano, un filo, ma proprio un filo leggero, d'olio extravergine d'oliva e del pepe nero. E poi, se volete, tocco finale, frutta secca per dare croccantezza. Carpaccio di bresaola, le freschette, lo trovate nel reparto freschi.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.
3: Lo so, fumare a letto è un brutto

0: anni non la smetti di mancarmi, se dopo anni non la smetto di...
1: Benny, fare la spesa e sentirsi bene.
2: Se avete deciso di fare una scelta vegana e mangiare solo cibi con ingredienti vegetali, da Benny trovate un aiuto. Della linea Wellness ci sono i burger vegani a base di spinaci e patate. Sono ottimi anche se volete semplicemente cambiare un po' e mangiare qualcosa di diverso. Perché trovare nuovi modi di mangiare le verdure? È una tendenza che aiuta a fare delle scelte salutari anche chi è meno abituato a mangiarla. Chi non mangia gli spinaci magari li apprezza sotto forma di polpetta. La verdura è importante perché per prima cosa contiene fibre e acqua che fanno bene al tubo digerente e poi perché contiene vitamine e sali minerali preziosi. Mangiamo broccoli, finocchi, carote, cicoria anche sotto forma di burger. Adesso da Penny ci sono i burger vegani Wellness con spinaci e patate nel reparto surgelati.
1: Con Penny seminiamo benessere e raccogliamo salute.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Ascolta Penny FM, la radio di Penny, un programma in diretta con notizie di attualità, rubriche, interviste a cuochi e nutrizionisti, temi attuali su ambiente, sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione, sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, Penny FM. La prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

0: quella fresca, quella che ci piace tanto, ma soprattutto quella colorata. Nel carrello mettiamo il giallo col melone gialletto, che è un frutto che vi piace particolarmente. Intanto è ricco di benefici. Prima cosa, amico del cuore, grazie al potassio che regola la pressione. Ha un effetto detox naturale, perché favorisce la diuresi, aiutando ad eliminare i liquidi in eccesso. E poi è un frutto facile da digerire con poche calorie. Allora, questo meraviglioso, simpatico anche, melone gialletto, come lo mangiamo? Beh, allora, è buono da solo, è buono col prosciutto, in un'insalata con feta e cetrioli ci mettiamo già in ottica estate, ma anche, sentite qua, con un filo di limone per esaltarne il sapore. Provate e poi me lo fate sapere. Il melone gialletto lo trovate nel reparto ortofrutta di Penny.
1: La frutta e verdura di Penny.

0: di Penny.
1: Uno dei miei momenti preferiti quando si passa dal reparto ortofrutta. Adesso frutta secca, andiamo con le mandorle. Mandorle, buona fonte di magnesio, un minerale importante per la salute delle ossa, ma che contribuisce anche a mantenere in salute il nostro sistema nervoso, ci aiuta a ridurre i livelli di stress. Quindi se è una giornata un po' no, e che può anche capitare, allora mangiamoci una bella manciata di mandorle in questo caso e tutto passerà. Reparto ortofrutta, le mandorle le trovate da Penny.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.

0: Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.
1: Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

0: spezie in valigia. Il gusto di viaggiare di Marta Amato.
1: Rieccoci insieme su Penny FM, il viaggio nella storia e nel gusto continua. Oggi vi porto in un piccolo gioiellino incastonato fra arte e bellezze architettoniche, Terracina.
0: Il nostro weekend.
1: A Terracina si arriva in auto con la A1 Milano-Napoli, in bus alla stazione della città o in aereo all'aeroporto di Roma-Fiumicino. Per godere appieno dell'atmosfera rilassante, il ristorante Le Terrazze vi farà assaporare il meglio che il mare di Terracina ha da offrire. Invece per soggiornare, l'hotel Poseidon si trova a 50 metri dal mare in un edificio che ricorda la forma di una nave.
0: Cosa vedere?
1: Il castello dei Frangipane, costruito a difesa della città a partire dal X secolo avanti Cristo. Il Capitolium di Terracina, cioè i resti del tempio dedicato alla triade Giove, Giunone e Minerva. Il teatro romano che originariamente accoglieva 4.000 persone.
0: Cosa mettere in valigia?
1: Le frittelle di Cicinelli. Ecco la ricetta dal gastronomo di Penny, Fabrizio Di Fabio.
2: Sbattere delle uova, salarle, mettere all'interno dell'uovo del pane raffermo, prezzemolo e parmigiano e dare una bella girata. Poi prendere i bianchetti, che in terracinese si chiamano cicinelli, inserirli all'interno dell'uovo e prenderli con un cucchiaio e metterli in olio bollente. 30 secondi per lato e sono pronte.
1: E tutti gli ingredienti, come le uova del nostro marchio Sapor di Cascina, li trovate al Penny di Terracina in via Badino 227. Alla prossima settimana. Un saluto da Marta Amato.
0: Le spezie in valigia. Il gusto di viaggiare con Penny.

0: Private Label, i marchi propri di Penny.
1: Ben detto, i marchi propri di Penny. Trovate il marchio Valbontà, che vi offre prodotti fatti solo con latte 100% italiano, in questo caso il parmigiano reggiano DOP. Lo scorso anno, lo sappiamo, la cucina italiana è stata inserita nella lista del patrimonio culturale immateriale dell'UNESCO, e la domanda che ci siamo posti è: ma quanto avrà inciso in questa decisione il parmigiano reggiano? Eh sì, perché se ci pensate lo mettiamo dovunque ed è uno dei prodotti italiani più famosi ed esportati al mondo, ovviamente insieme alla pasta. Ogni forma di parmigiano reggiano pesa circa, pensate, 35 kg ed è marchiata a fuoco con il marchio DOP. Inoltre, altra curiosità molto interessante, si tratta del formaggio più digeribile, più invecchia e meno lattosio contiene. E allora nel reparto freschi trovate il parmigiano reggiano DOP Valbontà.
0: Private Label, i marchi propri di Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

0: e verdura di Penny.
1: Benvenuti, benvenuti da Penny, buona spesa a tutti. Allora, più si alzano le temperature, quindi durante la primavera e poi di conseguenza con l'estate, più si ha voglia, quando si mangia, di stare leggeri, di farsi una bella scorpacciata con un'insalatona che, per essere completa, saziante, tutto quello che volete, deve avere grassi buoni, proteine, carboidrati, magari anche qualche semino o un po' di frutta secca. Anche perché più colori mettiamo nella nostra insalata, più benefici avremo. Pomodori, carote, rucola, cetrioli, e così facendo aumentano gli antiossidanti. Allora, un'idea di insalata perfetta, veloce veloce, che potete preparare quando volete, è la seguente: insalata, pomodori e carote, ceci o pollo, noci, olio extravergine di oliva e magari anche una spruzzatina veloce di limone. Voilà, il piatto è pronto ed è eccezionale, equilibrata, saziante e nutriente. Da Penny, reparto ortofrutta, cosa trovate? L'insalata Natura è.
0: Frutta e verdura di Penny, tutta salute.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny. Basta un penny.
2: Certo che realizzare qualcosa in cucina con le nostre mani dà una soddisfazione impagabile. Come ottenere una sfoglia perfetta? Abbiamo girato la domanda a Monica Parisi, specialista della pasta tirata rigorosamente a mano.
3: Piatti, non parole.
4: La sfoglia in sé per sé è molto semplice l'impasto, perché viene fatto con uovo e farina, la proporzione è un uovo e un etto di farina, senza acqua, senza sale, senza aggiunta di nient'altro, senza olio, semplicemente impastati e lavorati assieme fino a farne un impasto omogeneo liscio. Lasciato riposare almeno una ventina di minuti e poi tirato con il mattarello.
2: Nel reparto fresche di Penny trovate anche la sfoglia all'uovo sottilissima per lasagne, fior di pasta, uno dei marchi di Penny.
1: Le tue marche preferite. Basta un penny.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penny Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

sette. Sostenibilità, sport, cultura e sana alimentazione. Sondaggi tra i clienti Penny e collegamenti in diretta dei grandi eventi. Ascoltaci anche da casa sul sito penny.it e scrivici su WhatsApp al numero 345-4530-423. Penny FM, la prima radio in store in diretta. Sono da Penny.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla Ricerca contro il Cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Entra nel mondo Penny con la Penny Card. Sconti extra, raccolta punti e tante sorprese dedicate a te. Scarica l'app e sottoscrivi la tua Penny Card. Subito per te un buono sconto di benvenuto. Con Penny Card i vantaggi non finiscono mai.

Se conosci la gastronomia e vuoi una nuova prospettiva di lavoro, vieni da Penny. Stiamo cercando addetti al Banco Gastronomia Servita e Punto Caldo in tanti Penny d'Italia. Se sei interessato, manda la tua candidatura a specialistafreschi@penny.it. Da Penny il lavoro è a portata di mano.

Un benvenuto ai nostri clienti, mi chiamo Marcello Caldarella, responsabile della comunicazione per Penn Italia. Desidero ringraziarvi perché scegliendoci contribuite a portare avanti iniziative di sostenibilità realizzate insieme a partner come Croce Rossa Italiana, Fondazione Progetto Arca e l'Associazione Italiana sulla ricerca contro il cancro, permettendoci di portare così valore nel territorio e supporto alle comunità in cui operiamo. Colgo inoltre l'occasione per ringraziare anche i miei colleghi in tutti i negozi d'Italia per l'ottimo lavoro di ogni giorno e per essere continuamente ambasciatori della nostra azienda.

Scatta l'ora dei Penny Days. Dal lunedì al mercoledì, con una spesa minima di 10 euro su alcune selezionate categorie di prodotti, subito per te sconto immediato di 3 euro sulla spesa. Penny Days, solo con Penny Card.

prima di entrare in casa. Stavo un'ora a cercare di togliere la sabbia, autostrada adriatica, dalla costa si vede l'Africa, è lei che si tuffa, ti prego guardala, ha più curve di Gardaland quando mi ha detto che tornerà in Francia. Uffa, ho avuto il mal di pancia.